Padova. Radio Padova di notte.

0: ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova. Ritmo italiano.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando?
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

0: musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Relax, comfort e divertimento. Esiste un posto che li abbia tutti?
2: Io sogno una spa e un centro benessere.
3: Noi vogliamo acquaparchi e animazione.
1: E un'area per me?
4: C'è un posto che ha tutto. Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Un nuovo acquapark tutto da scoprire. Spiaggia dorata, ristoranti gourmet e mille avventure per grandi, piccini e anche amici a quattro zampe. Prenota la tua vacanza su mare.unionlido.com.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
7: Sono le 7:58.

Laura Pausini con Io canto su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di una buona domenica. Io sono Maurizio Modica, insieme rimarremo fino alle 11. Tra poco vi proponiamo l'oroscopo di oggi e vediamo dal punto di vista astrologico, segno per segno, come sarà questa giornata. Intanto Rocco Hunt, La più bella del mondo.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 3 maggio 2026. Ariete, l'ottimo aspetto della luna vi donerà nuovi stimoli per continuare a perseguire i vostri obiettivi. Tutto bene, ma sappiate distribuire con equità le energie donate da Marte nel segno. E voto 7+. Toro, Mercurio farà oggi il suo ingresso nel segno al fine di rendere le vostre idee chiare e risolutive. Approfittatene fin da subito per pianificare il futuro e non solo quello professionale. E voto 8. Gemelli, l'opposizione della luna non dovrà influenzarvi troppo nel caso abbiate fatto qualche progetto per il weekend, anche se forse non vi piacerà tener conto del parere altrui. E voto 8-. Cancro, finisce oggi la quadratura di Mercurio, così nei prossimi giorni avrete la possibilità di sentirvi più sicuri di voi stessi in ambito lavorativo. Cercate però di prendere decisioni non dettate dalla fretta. Voto 7-. Leone, grazie all'ottimo aspetto della luna, la vostra sarà una domenica di dinamica, anche se per il nuovo aspetto dissonante di Mercurio non tutto potrebbe andare come previsto. Voto 8-. Vergine, la vostra giornata dovrebbe essere dedicata alla soluzione di eventuali problemi familiari, sapendo che, nonostante l'ostilità di Venere e Luna, dalla vostra parte ci sarà Mercurio a donarvi nuove e più efficaci capacità comunicative. E voto 7. Bilancia, Luna e Venere saranno le stelle che vi consentiranno di vivere qualche bella emozione in grado di alleggerire il clima un po' pesante che nell'ultimo periodo può avervi causato una certa preoccupazione. Voto 7. Scorpione, godetevi la giornata odierna e sappiate ricaricarvi di energia. Vi sarà utile per affrontare con forza le sfide che Mercurio in opposizione vi proporrà nel prossimo futuro. Voto 8-. Sagittario, la Luna nel segno vi sarà d'aiuto per fare chiarezza nei vostri sentimenti. Aprite la mente e soprattutto il cuore con il voto 7+. Capricorno, ora che Mercurio torna in ottima posizione, dovrete darvi da fare per mettere al sicuro gli affari. Domenica per riflettere e voto 7. Acquario, la benevolenza di alcune stelle accompagnerà questa giornata che sarà piacevole anche per coloro che vi frequenteranno. E voto 8. Pesci, la situazione sentimentale in questo periodo è poco appagante. Tuttavia, grazie a Mercurio positivo sarete in grado di trovare nuovi modi per confrontarvi. Voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Questa

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Frix spendono meno, mangiano meglio.
7: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
8: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
10: Come se tu fossi l'unica luce.
9: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
11: Si vuole un fisico bestia.
9: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
12: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
13: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
12: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
14: Radio Padova.
15: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
16: Buongiorno, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Fino a mezzogiorno di oggi lo svincolo di Duino della A4 Venezia-Trieste è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia per una manifestazione sportiva. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di domani alle 24 di sabato 9 maggio, per lavori sulla A28 Porto Groaro-Conegliano, verrà chiuso lo svincolo di Cimpello in entrata verso Porto Groaro e in uscita per chi proviene da Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Buon viaggio con Radio Padova.

Buongiorno amici. Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Ai ai, con D'Argento Amico abbiamo dato una bella accelerata a questo inizio di giornata su Radio Padova, Ritmo Italiano, buona mattinata, c'è anche L'Attimo di Pace di Eros Ramazzotti.

0: di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi. Non vogliamo più serpenti.
1: Radio Padova Italia.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Sono attese condizioni di bel tempo nella mattinata di domenica sulle regioni di nord-est. Poi tra pomeriggio e sera avremo un generale aumento della nuvolosità per il passaggio di infiltrazioni umide. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime anche fino ai 23-25 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

dedicata al mio cuscino, tu mi piaci tanto. Saif su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buongiorno amici, è l'appuntamento che state ascoltando. Andiamo veloci verso le 9 di questa mattinata di domenica. C'è anche Annalisa con Direzione la vita.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.

0: Radio Padova News.
1: Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco a immaginare che possa essere accettabile, così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran, una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti e che prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele sta valutando di riprendere la guerra. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago. I medici del 118 intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo e lo hanno poi trasferito agli ospedali civili di Brescia, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, ex pilota di Formula 1, diventato campione simbolo del paralimpismo vincendo 8 medaglie ai giochi. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia per l'occasione, musica nuova negli ultimi minuti, era Superstar con il nostro buongiorno. Arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Cesare Cremonini e si intitola Ragazze Facili.

0: canzoni in fila.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

E con Sopra di me di Mara Sattei noi mandiamo in archivio l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova al Ritmo Italiano con Maurizio Modica, e a voi ancora una volta l'augurio di una buona domenica. C'è la nuova canzone di Biagio Antonacci, si intitola You.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
1: Relax, comfort e divertimento. Esiste un posto che li abbia tutti?
2: Io sogno una spa e un centro benessere.
3: Noi vogliamo acquaparchi e animazione.
1: E un'area per me?
4: C'è un posto che ha tutto. Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Un nuovo acquapark tutto da scoprire. Spiaggia dorata, ristoranti gourmet e mille avventure per grandi, piccini e anche amici a quattro zampe. Prenota la tua vacanza su mare.unionlido.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Lo svincolo di Duino della A4 Venezia-Trieste è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia per una manifestazione sportiva. La riapertura è prevista entro mezzogiorno. Inoltre vi informiamo che lo svincolo di Cimpello dell'A28 Porto Guraro-Conegliano sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Guraro dalle 22 di domani, lunedì 4, alle 24 di sabato 9 maggio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Dimmi che hai.

La collaborazione tra Giuli e Coez era quelli come me nella mattinata di Radio Padova al Ritmo Italiano. A proposito di bar dello sport, anche il calcio inevitabilmente oggi con la Serie A, mentre la Serie B ha già completato la sua giornata di campionato. A mezzogiorno e mezza si comincia con Bologna-Cagliari, alle 3 di questo pomeriggio Sassuolo-Milan. Il Verona, a proposito di squadre impegnate e del nostro territorio, a Torino contro la Juventus alle 18, infatti Juventus-Verona. Si chiude il quadro alle 20:45 con Inter Parma. Questo quanto vi dovevo a proposito di campionato di Serie A. Con l'augurio a voi di una buona domenica, sentiamo anche dei giornalisti completamente.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: La disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
11: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

L'ossessione di Samurai J ci porta alla conclusione del nostro appuntamento di oggi, domenica 3 maggio, da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto. Voi trascorrete una serena domenica. Sentiamo anche Colapesce di Martino per l'occasione con Carmen Consoli. Questa è Luna.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

LDA e H7, grandi amici, con Poesie Clandestine. Anche noi siamo amici e sapete che mi trovate la domenica dalle 3 alle 7. Ben trovati, buon pomeriggio da parte di Max Dupré. Tanta, tantissima musica da ascoltare insieme, vedrete, non ci perderemo in chiacchiere, ascolteremo tanta musica come accade e accadrà nei prossimi minuti con Subsonica, San Giovanni e per cominciare con Safe, Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
7: Come se tu fossi l'unica luce.
6: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
8: Si vuole un fisico bestiale.
6: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
11: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
10: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.

Fulminacci, stupida sfortuna, Radio Padova, ritmo italiano. Ben trovati, un saluto a quanti stanno viaggiando con la nostra musica e naturalmente buon ascolto dei nostri grandi successi. Fulminacci rientra nella categoria successi dopo averlo presentato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. A proposito di Sanremo, l'abbiamo apprezzata anche l'anno scorso, Sara Toscano con Maledetto Ti Amo, che arriva, e a seguire Cesare Cremonini e Paola Iezzi, qui a Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
2: Se ti piace questa musica,
3: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
2: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
4: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
2: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
2: Radio Padova Generazione Z.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: La disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova. Avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Mara Sattei sopra di me e poco prima la disco italiana di Gianluca Pacini. Ancora ben trovati, buon pomeriggio da parte di Max Dupré ad accompagnarvi fino alle ore 19. Vi ricordo la linea WhatsApp è 328 319 8000, sempre per entrare in contatto con noi. Dopo Mara Sattei con Sopra di me è il momento di Willy Peyote e la sua Next qui a Radio Padova Ritmo Italiano.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sulla sticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

0: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
6: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
7: Sono le 15:58.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
1: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
2: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
5: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
6: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
7: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
8: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
7: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
8: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
9: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026, 1 luglio. Il volo.
10: Come se tu fossi l'unica luce.
9: 7 luglio, Fiorella Mannoia.
10: Siamo così.
9: 11 luglio, Luca Carboni.
11: Ci vuole un fisico bestia.
9: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso in direzione Venezia ritroviamo rallentamenti tra l'innesto con la 34 e Palmanova, poi code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 28, sempre in direzione Venezia rallentamenti tra Salsino di Livenza e San Donà di Piave, sempre per traffico, code alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova si procede lentamente per traffico tra Mira Oriago e l'innesto con la 4, sul raccordo dell'aeroporto di Tessera in direzione della tangenziale di Mestre, code per traffico tra Favarodese e l'innesto con la 27. Sulla 4 Venezia-Padova in direzione Milano, code tra Spinea e l'innesto con la 13, e poi sulla 4 Brescia-Padova, sempre per traffico intenso, rallentamenti con code tra Somma Campagna e l'innesto con la 22 in direzione Venezia, tra Verona Est e Brescia Ovest in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: I Romantici di Tommaso Paradiso, presentata all'ultima edizione del Festival di Sanremo, canzone che ci regala belle atmosfere anche se un po' malinconiche. Tommaso Paradiso qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dopo avervi offerto anche poco fa le ultime notizie dedicate a chi è al volante, un saluto infatti a quest'ora anche a quanti stanno viaggiando con la nostra musica in sottofondo. Essendo tardo pomeriggio, qualcuno di voi starà dirigendo la macchina verso casa, vi accompagniamo verso casa con la nostra musica e anche con Vasco Rossi e Se ti potessi dire.
1: Se ti potessi.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime! Wow.

Zero assoluto, svegliarsi la mattina, probabilmente, anzi sicuramente la canzone più nota, famosa e importante per la loro carriera ultra decennale. Zero assoluto che ci portano vicinissimi ai saluti, e infatti a questo punto l'augurio è del buon tardo pomeriggio con Radio Padova e la sua musica. Io vi aspetto domani mattina dalle 6 alle 9 per passare insieme la mattinata in Buongiorno Amici. Vi lascio però anche con Sara Toscano e Maledetto Ti Amo, e l'augurio di buona domenica sera.

0: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
1: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Sono le 19 in punto.
7: Questa è Radio Padova.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
6: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata sulla 4 Venezia Trieste. A causa del traffico intenso si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e San Donà di Piave, ricordiamo in direzione Venezia. Sulla 28 Portogruaro Conegliano in direzione Conegliano code per traffico alla barriera di Portogruaro e poi sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova code per traffico tra Mirano Dolo e l'innesto con la 4. Sulla 4 Venezia Padova si procede lentamente per traffico tra Spinelli in con la 13 in direzione Milano e sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e tra Verona Est e Brescia Ovest in direzione Milano. Vi ricordiamo che sulla 28 Portogruaro Conegliano dalle ore 22 di lunedì 4 maggio alle 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse le rampe in uscita e in entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Nuvolosità in progressivo aumento sulle regioni di nord-est, ma senza fenomeni associati. Domani giornata con nubi alternate a parziali schiarite. Il contesto appunto sarà più variabile per il passaggio di una perturbazione che coinvolgerà parte del nostro territorio. Temperature minime intorno ai 10-13 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova. Radio Padova.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Padova.
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli

0: mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se... 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su duepuntieventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
3: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
8: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
9: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
8: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.

0: Sono le 19 e 58 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati, saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Relax, comfort e divertimento. Esiste un posto che li abbia tutti?
6: Io sogno una spa e un centro benessere.
7: Noi vogliamo acquaparchi e animazione.
5: E un'area per me?
8: C'è un posto che ha tutto. Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Un nuovo acquapark tutto da scoprire. Spiaggia dorata, ristoranti gourmet e mille avventure per grandi, piccini e anche amici a quattro zampe. Prenota la tua vacanza su mare.unionlido.com.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Prix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Prix.
11: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
12: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
13: La 40ª Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
14: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano si verificano code per traffico intenso tra Spinea e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova code sempre per traffico sostenuto tra Mirano Dolo e l'innesto con la 4. E sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Verona Est e Brescia Ovest in direzione Milano a causa degli intensi spostamenti. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Cavallino Venezia, natura e libertà, piazzole nel verde vicino al mare, un nuovissimo acquapark, ristoranti e divertimento per tutti, amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
4: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
3: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile, in e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
5: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
4: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo.
5: Come se tu fossi l'unica luce.
4: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
6: Ci vuole un fisico bestia.
4: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
12: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
11: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano a causa del traffico ancora sostenuto. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4 e raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. Prudenza anche per i cantieri sulla tangenziale di Mestre tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste e tra Barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo verso Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova, Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fa l'ito.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.